0: für mich herum im Gestrüpp deines Denkens und sieh zu, wie ich mich verhake. Verbring dann den Tag mit dem Feilen deiner Nägel. Kauf dir einen Ofen aus Glas, heize ihn ein und leg mich hinein in das Feuer deines Zaunes und sieh zu, wie ich's ertrag. Verbring dann den Tag mit dem Reiben deiner Augen. Doch warte nicht zu lang.
1: Saluteremo dalla nostra finestra il tempo che passa, e se passando ci riconoscerà anche il tempo perduto, anche il tempo sbagliato ci risponderà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole,